0: Pero le aseguro, aseguro.
1: Amén.
0: Padre nostro che sei in cielo, santo.

Celesti benedizione, benedicato custodiante, conservator locus iste, donne signora, abitante sacri, concoenze et tenere fructus.

nostra quotidiana da nostra storia, e limita la nostra vita nostra, sicura le nostre limite, le nostre gioie, le nostre.